0: Bíte di tavi so.
1: Bíte di tavi.
2: Five Juliet Kilo Tango, Mount Black, Lexus, ES 350.
1: Uh-huh.